0: lelo culo, Masaluan.
1: Alleluia.
0: Ilelo culo.
1: Alleluia.
0: Ilelo culo.
1: Alleluia.
0: Nanoma niyangibona.
1: Alleluia.
0: Ilelo culo.
1: Alleluia.
0: Nanoma niyangibona. Iloko khululo.
1: Oh,
0: angazubani othwele umthwalo. Noma ngesezona kowezono because noma sesikholwa sihamba sithwele izinto. Sihamba sithwele grief. Saka usulahlekelwe kakhulu noma ulahlekelwe uma wakho. Ubumthanda and you are carrying this grief. Alibongwe igama lenkosi. Umahlabelela nami ingoma eyangisindisa yayisiza impilo yami.